lava maduogo diera ingo tweyo jangoma adoni acho mosel baba adon jesel enani nachiel kende nango macho moko kegitom yawa.

Manu di Avosarò. Imo zona kalien kole. Fundi maduo. Amo sonu. Nadimo veimo sonaka. Dijawara, kakuta biru.

Nyaka mami yo. Mano nyako machuo duto chung'ne kaluonge ni Her Excellency Nyaga Molo Tinga.

No, se faccio gli giapponini era già dire Kid Kaio. Ah? E che manca di tu? Ma non ti generetta, non puoi avere.

emano più sole masiba a uduriri di e ya winyo temo ni wera bena tuch ki mara yore budeli bai wan ni ku mano ko nyara ban e ko jopilo budi nya pin mabo enango